di sale, sapore di mare, che tiene in tus manos, che tiene in tus labios, quando sales del agua y te quedas soñando.